0: dinamizadora e seura radio combinat. Danaci voli posso nece zainat. Strico scupia staro gorge potere ton kitch ma stenie. Un wakshi posso nema povieregni. Se a misa dragim sa che non ci viene rese. Preco dana nega e luce da ma stese.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.
0: So è un po' meglio che clamite.
1: Mentalite, mentalite, mentalite.
0: So è un po' meglio che clamite.

di Araldox, alias Barry. Lodge Celi. Sala Coccio Merrece. Savia. Papponovo Vaa.

diciamo po' dov'è, va diciamo po' dov'è, mi eniacemo co dov'è, po da facemo bro dov'è, si dacemo sprato dov'è, non si scupe sa dov'è.

batti prei, ai de borse dai na borse dai na borse le batti prei, ai de borse dai na borse dai na borse le batti prei, ai de borse dai na borse dai na borse le batti prei, ai de borse dai na borse dai na borse le batti prei, ai de borse dai na borse dai na borse le batti prei.